Arabeske za klavir Slavka Osterca je zaigral Janez Lovše. Sledi 7 arabesk Danila Švare. Oznake stavkov oziroma tempov so allegretto, vivace, andante, andantino, allegretto, alla vals, andantino, giocoso, andante, allegretto marciale in allegro. 7 arabesk Danila Švare bo zaigral orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Oskarja Danona.